di Mozambique, Chitichi, Chagazan. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

di Msambiki, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

0: Ashkan.
1: Radio Mozambique Maputo Gazana Nyambane Enkari Impela Wakuva e Tangala Inkwa e o Minjangulei e Tecaneque Coelenica Fique e a Valechaco Engava Minjangue Tameco Rula Liranzo Nintuanando Cauetile Engacayonaia Junho Alô Intawa Banda Mos Pipa.